pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorato di te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: Se mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

e c'ho un via vai di tormenti. Se grido mi senti, sono solo stronzate. Sono solo stronzate e forse le rifarei.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
5: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
4: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3.007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
6: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
7: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto.
4: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la 3ª volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo che non è indagato. Ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Una buona giornata.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio I.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto Arera ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano un caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. Si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato. Affari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO. L'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata. Un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi. La tua

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con i pomponi, buongiorno, buon mercoledì, pronti a raccontare davvero tante, tante notizie di gossip e non solo. Allora, parleremo di social, perché solitamente, no, i personaggi che hanno milioni di follower spesso si ritrovano poi a far, cioè a dover far fronte agli hater che praticamente rispondono in una certa maniera, attaccano. E allora Benedetta Rossi si sfoga con i follower e ha scritto, anzi anche detto: gli odiatori mi fanno passare la voglia di parlare dei miei figli online. Sapete, no, che ha adottato due bambine, la gente vorrebbe sapere, no, come sta andando, com'è vivere, no, la vita da genitori per la prima volta, insomma, e quindi si fanno un mucchio di domande, ma tanti altri invece insorgono poi con dei commenti assolutamente non belli. Ma ne parleremo tra poco. Parleremo del calendario degli scioperi ottobre 2026, dai treni alla scuola, c'è anche un calendario delle proteste, e poi torneremo a parlare di televisione, perché è arrivata la conferma, a distanza di mesi, forse di un anno, è arrivata la conferma per la presenza di una conduttrice televisiva in un programma del sabato sera, forse avete già capito. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie, ma soprattutto insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

Allora, da ieri pomeriggio che circola questa notizia, finalmente è arrivata la conferma, ma era nell'aria, no? Forse già dall'inizio, di quando si parlava della probabile presenza di Barbara D'Urso nel programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Allora arriva forse finalmente la notizia definitiva, entra fissa nel cast di Ballando con le Stelle, l'ex volto Mediaset occuperà quindi la quinta poltrona della giuria nello show condotto da Milly Carlucci, prendendo il posto di Selvaggia Lucarelli. A svelare la svolta è Giuseppe Candela su Dago Spia, che riferisce il raggiungimento dell'accordo economico definitivo tra la conduttrice e la RAI. Quindi vedremo Barbara D'Urso occupare la quinta poltrona della giuria da sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1. Come si fa?

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera? La canzone di Noemi. E allora, come già detto all'inizio, in apertura, parliamo di Benedetta Rossi, che come ben sapete ha una particolare maniera di approcciarsi ai suoi follower sul web, sempre genuina e sincera. Tanti la percepiscono per questo quasi come una di famiglia, con quell'amichevole accento affatti sincero, pieno d'amore per la cucina e i sapori della terra. Eppure, nonostante appaia a una prima occhiata sempre così vicino al suo pubblico, la food creator è in realtà piuttosto refrattaria a mostrare i propri account ai figli e al marito. Una scelta ponderata che magari le impedirà di fare qualche like in più, ma che è stata spiegata dalla stessa Benedetta in una serie di stories nel contenuto tutto sommato condivisibile, anche perché ha spiegato che solitamente sente spesso, anzi legge spesso, commenti non piacevoli, e questo l'ha allontanata dall'idea di raccontare anche le prime esperienze con le figlie che sono state adottate da pochissimo. Quindi questa parte, questo scorcio di vita, di questa quotidianità di Benedetta Rossi non viene raccontata proprio per questo motivo, per evitare che ci siano commenti sgradevoli.
2: Radio Italia 1. Ma quanto è piccolo.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ne abbiamo parlato ieri di questo club allo sbagliato di Marco Mengoni. Ci sono delle date che renderanno poi protagonista Marco Mengoni insieme a sole 500 persone in un teatro dove si esibirà con questi concerti a, chiamiamo, diciamo, a tiratura limitata con le persone. Però è nata una polemica, perché per accedere a questo appuntamento bisogna acquistare dei biglietti che arrivano a costare sino a 230 euro. Quindi molti utenti del web hanno commentato in maniera non tanto bella, no, scrivendo: 230 euro per vedere Marco Mengoni in un club, chiunque decide di acquistare il biglietto ha perso completamente il senno. Ecco, questi sono più o meno, no, i commenti che arrivano all'indomani di questa scelta, no, di lanciare questo club milanese dove il cantante firma la direzione creativa e dove si esibirà per 26 serate.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Aosta. Segnaliamo code anche sulla diramazione di Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Orbassano sempre in direzione Torino. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra Chivasso Est e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: agitare Coca-Cola e arriva il messaggio audio della Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno cuoricino, buongiorno. Bello. Mi faresti ascoltare per favore 16 marzo di Achille Lauro?
0: Va bene.
1: Ti auguro una bella giornata. Ti abbraccio tanto e forte e ci sentiamo domani. Daviduccio del mio cuore. Grazie perché porti sempre tanta gioia.
0: Troppo buona. Un bacione, arriva Achille Lauro con 16 marzo.

0: Achille Lauro con 16 marzo, la scelta musicale della Lella al 347 049 31 31. Tra poco parleremo di un appuntamento che andrà in onda questa sera su Canale 5, la ruota dei campioni e delle stelle, ed è il secondo appuntamento dove gareggeranno, no, i campioni che hanno portato a casa anche vincite consistenti e quindi hanno sicuramente, no, cambiato anche il loro modo di vivere. La cosa carina è che durante il programma, no, arrivano anche poi le domande che un po' tutti si fanno: come è cambiata la vita portandosi a casa delle cifre importanti.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: ci dividerà.
1: Allora, come già annunciato, questa sera alle 20.40 Gerry Scotti condurrà su Canale 5 il secondo appuntamento speciale della Ruota dei Campioni e delle Stelle. La serata è dedicata al game show di Canale 5 e vedrà sfidarsi alla mitica ruota alcuni tra i campioni che hanno vinto i montepremi più alti alla Ruota della Fortuna. È in manche a loro dedicate tre stelle: Michel Hunziker, Ale e Franz, che insieme saranno alla conduzione della prossima edizione di Zelig. Il gioco vedrà alternarsi 9 campioni del game show che si sfideranno 3 alla volta in 5 incontri tematici e i 3 ospiti speciali alle prese anche loro con tabelloni da risolvere.

0: Ci è capitato, no, di sentirci dire: no, mi raccomando, se metti gli spaghetti nell'acqua non spezzarli, perché allora perché spesso si parla, no, di tradizione, ma qualcuno ha anche accennato al fatto che spezzando gli spaghetti cambia il sapore. Allora, qualche differenza, dicono gli esperti, può esserci, ma minima, dipende soprattutto da come vengono cucinati e da che formato si usa. In realtà la tradizione non dice che lo spaghetto va tenuto intero e non spezzato, anzi spesso giù al sud la pasta lunga viene spezzata per preparare dei piatti che naturalmente sono sicuramente parte della tradizione. Quindi in realtà, cioè, il fatto di dire di non spezzare gli spaghetti o di non spezzarli quando si buttano nell'acqua è un po' un modo, no, che usiamo noi per dire alle persone: guarda che si parla di tradizione o addirittura cambia sapore, ma non è assolutamente così. E poi, diciamo la verità, chi è che non l'ha fatto di spezzare gli spaghetti? Spesso, no? Li spezziamo anche perché se non hai una pentola a disposizione, anche se poi c'è una tecnica, no, per farli cuocere lunghi, interi, messi nell'acqua, anche se la pentola è piccola, però in realtà è più comodo a volte spezzarli.
1: Radio Italia 1.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 10.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas, prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Ci sono storie che finiscono lontano dai riflettori, senza annunci, dichiarazioni o fotografie capaci di raccontare la chiusura definitiva di un capitolo. E questo è il caso di Elisa Toffoli e Andrea Rigonat, la cui relazione dopo 18 anni condivisi tra musica e famiglia sarebbe giunta alla conclusione. A riportare la notizia è il settimanale Chi, mentre dalla cantautrice non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Una scelta che appare perfettamente in linea con la riservatezza mantenuta da Elisa nel corso degli anni, anche nei momenti più importanti della sua vita privata. Da tempo inoltre i due non comparivano più insieme sui social, alimentando indiscrezioni che ora sembrano trovare un riscontro.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, questa mattina su molti siti di informazione, no, si leggeva la notizia di un dirottamento di un aereo. Allora, fortunatamente non è così assolutamente. Allora, nessun dirottamento, ma una lite tra i piloti ha fatto scattare l'allarme su un volo Fly Dubai partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma ha deviato sull'aeroporto saudita di Tabuk. Dopo l'atterraggio, secondo fonti della sicurezza israeliana, è stato chiarito che si è trattato di un alterco tra i piloti a bordo. La compagnia aerea ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina, e quindi c'è stato questa colluttazione all'interno della cabina di pilotaggio. Uno dei piloti è svenuto e quindi purtroppo è dovuto atterrare, quindi non c'è stato nessun dirottamento, quindi questa è già un'ottima notizia.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, c'è uno sfogo sui social da parte di Giulia De Lellis, dove dice: lavoro tutto il giorno, tutti i giorni, e mi sento in colpa per non esserci sempre per Priscilla. Sono queste le parole con cui Giulia De Lellis ha deciso di raccontare sui social una condizione che accomuna tante donne. Mettiamo via la tentazione di liquidare questo sfogo appellandoci alla sua posizione di privilegio, perché quando una delle creator più influenti in Italia confessa di farsi seguire da uno psicologo perché non riesce a reggere il colpo di saltare alcuni momenti della vita di sua figlia, sta succedendo qualcosa di più profondo.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Cioffi con Carmela. Allora, come già detto, il mese di ottobre è ricco di scioperi, dal trasporto pubblico locale a quello aereo, passando per la sanità e la scuola. Sono diverse le date da segnare in rosso per le contestazioni in programma in tutto il territorio nazionale. Il 2 e il 30 ottobre sono le due giornate calde che interesseranno diversi settori. Il primo sciopero generale, quello del 2 ottobre, è proclamato da CSL con l'adesione di FIC, riguarderà il trasporto ferroviario per la fascia oraria che va dalle 11 alle 14. Agricoltura e allevamento marittimi, enti locali, forze dell'ordine, scuola, vigilanza privata, sanità, metalmeccanici. I lavoratori decidono di incrociare le braccia per chiedere un abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari, tassazione feroce attuale e al contempo avere un aumento degli stipendi per permettere alle persone di affrontare il costo della vivibilità quotidiana, ma anche un avvio verso un'indipendenza energetica che ci permetta di essere meno dipendenti da altre nazioni e per una politica che incoraggi la crescita delle aziende italiane agricole e non, fa sapere la Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valenza in orario 8:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La tua

Allora, c'è una curiosità, sono Giorgia Meloni e Donald Trump e anche Papa Leone XIV i nomi più citati negli ultimi 7 giorni sulle radio e TV italiane. Meloni, grazie anche alle misure sul tetto massimo di alunni stranieri nelle scuole, è stata nominata 1385 volte in una settimana, a fronte dei 1271 citazioni ottenute dal presidente americano. Terzo posto per Papa Leone XIV con 949, protagonista di un viaggio apostolico in Francia che fra l'altro ha visto 800.000 fedeli accorrere alla messa celebrata dal pontefice. Ecco, il dato emerge dal monitoraggio svolto da mediamonitor.it su tecnologia brevettata, ecco, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura di contenuti provenienti dal parlato. Ecco, quindi praticamente il nome, adesso ci saranno sicuramente altri numeri, perché sarà stato citato più volte sia Donald Trump che Giorgia Meloni e poi anche Papa Leone XIV.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Giogliere Achille Lauro con per noi, tra poco torneremo a parlare di televisione.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E adesso arriva una canzone che ho scelto io per la nostra Giusina, che voleva dedicare alla sua mamma. È una di quelle canzoni che non suoniamo quasi mai. L'ho sentita l'altro giorno sui social. È un personaggio che io seguo, tra l'altro si chiama Roccuzzo e ha una voce meravigliosa, e questa canzone ha un testo bellissimo. Si intitola Promettimi.

0: Clara con Uragani. Allora restate con noi perché tra poco nella terza ora festeggeremo un compleanno VIP di una donna, di una diva italiana, sex symbol internazionale, icona della bellezza mediterranea. E forse ho dato qualche indizio, ma ne parleremo tra poco nella terza ora in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 11:03.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League. Venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia rimediata a Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri pre-Saint-Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppiette assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 ciechi in 10 per oltre un'ora. Gol di Gordon, rete numero 87 con la nazionale dei Leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio. L'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse, con canestro decisivo sulla sirena di Devon Hall. Coach Poeta:
6: stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
5: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle romane di Napoli e di Tortona. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano e box Jannik Sinner, si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

Debussy. Apriamo la terza ora con gli auguri ad una diva italiana, sex symbol internazionale, icona della bellezza mediterranea, colei che non ha paura del tempo, che passa e ancora meno delle rughe. Allora, per lei i segni sul viso sono le nostre cicatrici, la prova che nella vita si è riuscita a superare delle lotte. Oggi, 30 settembre 2026, Monica Bellucci varca la soglia dei 62 anni. Il suo motto? O invecchi o muori. Non ci sono altre possibilità.

0: Tropico con Quasi Blu. Allora, fatto gli auguri a Monica Bellucci per il suo compleanno. Tra poco parleremo di altri personaggi VIP e soprattutto, ragazzi, come ha detto lei, l'età passa e l'alternativa è un'altra: o invecchi o muori, non ci sono altre possibilità. Dunque, evviva anche, no, il piacere di invecchiare.
1: La tua musica.

Allora, se abbiamo fatto gli auguri a Monica Bellucci, facciamo anche gli auguri ad un cantante, un cantautore amatissimo. Lui è nato a Roma, è anche produttore discografico italiano. Stiamo parlando di Renato Zero. Anche lui oggi festeggia il compleanno, è nato il 30 settembre. Quindi auguri, e lo ascoltiamo con Cercami.

0: con Paparazzi, e tra poco parleremo di altre notizie proprio legate al mondo della televisione, visto che ci sono delle novità. È arrivata anche la conferma dopo tante notizie che circolavano del ritorno in televisione da sabato sera di Barbara D'Urso come opinionista all'interno del programma Ballando con le Stelle, programma di Rai 1 con Milly Carlucci.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: polemica su una premiazione, quella di Vanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile, che hanno ricevuto un premio presso la sala della Promoteca del Campidoglio. È accaduto lo scorso 23 settembre. Nello specifico, le due sono state protagoniste di un evento culturale al cui margine hanno ricevuto le onorificenze. L'occasione ha inorgoglito madre e figlia, ma allo stesso tempo ha sollevato non poche polemiche. Ecco, in molti hanno detto: possibile un premio alla cultura al Campidoglio? Si sono chiesti increduli alcuni utenti web che hanno commentato la notizia.
1: Radio Italia 1.

Francesca Michelin, Una donna non può. E adesso arriva la prossima canzone scelta dal nostro Italia Unico Danilo, che saluto e che è all'ascolto, un abbraccio. Arrivano i Tiro Mancino con Gennaio 2016.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Allora, Loretta Goggi chiude con la TV, almeno per ora. In un'intervista al settimanale Oggi, l'artista ha raccontato dall'Italia la sua scelta di restare lontana dalla televisione dopo 2 anni senza programmi fissi. Niente proclami, nessuna rottura plateale, semplicemente oggi al centro ci sono la famiglia, la casa e il piccolo Jacopo, il nipote della sorella Daniela. Non faccio televisione da 2 anni, ha detto, e poi una parola che oggi le appartiene più di tante altre, cioè la parola prozia, e quindi fa la zia.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli chiudono l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda, e ci risentiremo domani dalle 9 a mezzogiorno, quasi mezzogiorno, per raccontare tante tante notizie di gossip e non solo. Vi auguro uno splendido mercoledì. A domani.
1: Radio Italia 1.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 12:03.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite d'arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia delle notizie dall'Italia e dal mondo, le mie amate rubriche e poi le interviste. Quindi ci sarà un'intervista, vi porterò di nuovo al Teatro Superga, ma non voglio dirvi altro, voi rimanete collegati ovviamente. Adesso arriva Biagio Antonacci insieme a Saif con Spirituale.
2: La tua mu-

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Sombra, my body is ready. Allora, siamo tornati a parlare, come vi avevo preannunciato, del Teatro Superga Nichelino. Sapete che mi sta molto a cuore, ovviamente, anche quando si parla di cultura si parla di teatro soprattutto. Quindi Next è un palcoscenico per le compagnie emergenti. Ci saranno tre appuntamenti, tre compagnie, tre modi diversi di stare in scena. Next è proprio il progetto con cui Teatro Superga apre anche nella stagione 2026-2027 questo spazio dedicato alle compagnie che stanno costruendo il proprio percorso artistico. Allora, oggi a parlarci un po' meglio di cosa ci possiamo aspettare da questo ricco programma, ho il piacere di avere in collegamento telefonico Claudia Serra, direttrice organizzativa del Teatro Superga, nonché anche attrice della compagnia di Vago Le Muse Orfane. Benvenuta Claudia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, ciao Roberta, buongiorno.
0: Buongiorno, allora Claudia, grazie per essere qui e di aver accettato il mio invito a parlare di questa, insomma, di questo bellissimo programma che avete in serbo per il Teatro Superga. Raccontaci un po' di questo progetto.
1: Certamente, grazie a te dell'invito. La rassegna TSN Next è una rassegna che, diciamo, ci siamo immaginati per dare un pochino di, come dicevi tu, un po' di risalto alle compagnie indipendenti del territorio.
0: Certo.
1: Facendo anche io parte di una compagnia di teatro, ho deciso di ampliare un po' l'offerta rispetto al teatro, quello più, insomma, conosciuto e istituzionale di grandi attoroni, anche persone molto brave, impegnate, che portano in scena il loro lavoro. Quest'anno ci sarà la compagnia di Vago con Le Muse Orfane il 30 di gennaio. È un'opera di Michel Bouchard, un attore canadese. È un'opera impegnativa, insomma, che parla di quattro fratelli abbandonati dalla madre, che si ritrovano dopo anni attendendo il ritorno di questa madre.
0: Ok.
1: Proseguiamo poi il 21 di febbraio con Wham, che è la storia romanzata di Mozart.
0: Sì.
1: E in cui, insomma, si cerca di vedere cosa c'è dietro il successo di un musicista, viene indagata la persona, la personalità e tutto ciò che la fama può portare dietro di sé, quindi l'infamia,
0: ecco,
1: il peso della fama.
0: Certo.
1: E insomma viene visto con un occhio diverso da come ci si immagina di solito un musicista classico. E la regia è fatta da Lorenzo De Maria, un bravissimo attore, regista che arriva dal Piccolo di Milano, che ha deciso di mettere su quest'opera con la compagnia del Teatro di Cambiano, quindi rimaniamo sul territorio.
0: Sul territorio, bene.
1: Sì. E poi, come ogni anno, a chiudere la stagione, ormai questo è il terzo anno, ci saranno i bravissimi attori, cantanti, ballerini di Split Teatro, che è una scuola di musical e recitazione di Torino, che anche quest'anno ci farà una sorpresa, nel senso che per il momento nel programma si chiama Secret Broadway Musical
0: e il titolo è ancora top secret, tra l'altro.
1: Esatto, loro, giusto, come ogni anno ci fanno una sorpresa. Due anni fa hanno portato The Prom, l'anno scorso The Producer di Mel Brooks, e quest'anno vedremo se ci regaleranno l'8 e il 9 maggio.
0: Molto bene. Allora, direi che il programma è ricco e sicuramente l'obiettivo è quello di avvicinare il pubblico al teatro, davvero è un momento importante, no? In un momento in cui siamo tutti un po' distratti dai media, dal mondo digitale, che per fortuna, insomma, c'è e fa parte della nostra quotidianità, però anche un attimo staccare, magari mettere il telefonino in borsetta o in uno zainetto in tasca

0: mail, chi più ne ha telefono, si trova tutto sul nostro sito. I biglietti sono tutti in vendita su Ticket One.
1: Perfetto.
0: E quindi si trova tutto lì. Se si vuole passare in biglietteria del sul Teatro Superga, ci trovate il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19. E siamo lì anche per spiegare e raccontare che cosa c'è in cartellone quest'anno.
1: Certo, bene, allora direi che vi abbiamo dato tutte le coordinate, le informazioni necessarie. Io ti ringrazio, un in bocca al lupo gigantesco allora.
0: Viva il lupo, grazie mille.
1: Bene, ciao, grazie ancora, un abbraccio.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie anche a te. Ancora grazie Claudia Serra, direttrice organizzativa del Teatro Superga a Nichelino. Sicuramente speriamo insomma che ci sarete in tanti a teatro. E adesso proseguiamo con la musica di Malika Ayane, Una possibilità, su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: Un bel casino, Petit, un bel casino anche questa storia di cui vi sto per parlare, che ho appreso dalla Repubblica. Allora, licenziato perché si era rifiutato di volare negli Stati Uniti per una trasferta a causa della paura dell'aereo. E quindi c'è stato tutto un processo e la Corte d'Appello di Bologna ha dato ragione all'operatore, quindi l'azienda dovrà risarcirlo con 52.000 euro. Allora, rifiutarsi di prendere l'aereo per una trasferta di lavoro, se la paura di volare è nota da anni all'azienda, non basta giustificare il licenziamento. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Bologna nel caso di Giuseppe Capoluongo, operaio cablatore licenziato nel 2024 dopo aver rifiutato di ottenere il passaporto e partire per gli Stati Uniti. I giudici hanno ritenuto sproporzionata la sanzione, anche perché l'azienda era a conoscenza della sua aerofobia e per oltre 12 anni non lo aveva più inviato all'estero. Il licenziamento non è stato quindi considerato sufficientemente grave da essere legittimo. La società è stata condannata a versargli le 20 mensilità per un totale di oltre 52.000 euro, oltre ovviamente alle spese legali. Questo è l'articolo, appunto, che arriva dalla Repubblica, che è diventato assolutamente virale, possiamo dire. Però d'altra parte, se per un tot di anni ti prendi cura e attenzioni questa mia fobia, perché se si parla di aerofobia è un problema da affrontare, che magari lui stava cercando di affrontare, che non ha superato, di questo non si può disquisire, ma di fatto lui, insomma, aveva questo grande e fortissimo disagio. E quindi se l'azienda poi dopo un tot di anni gli ha messo l'out, o parti o ti licenzio, sembra quasi una manovra, no? Però poi questo è stato chiaramente valutato, attenzionato nelle sedi opportune, e la Corte d'Appello comunque ha condannato l'azienda. Questo è l'epilogo di questa storia. Adesso andiamo in pubblicità e poi arriva Raf con Pazzi Stupidi Ragazzi.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Serena Brancale Levante, Delia, Il Mio Paese chiudono lo spazio di questa ora passata insieme, l'ora con la Mucchi. Io vi ringrazio per essere stati con me, ovviamente ci risentiamo domani. Vi ricordo l'appuntamento con Antonella Menzio, quattro chiacchiere con la libraia, il nostro prezioso consiglio letterario della settimana. Vi ricordo che poi io domani vi saluterò, perché venerdì sarò con Fondazione Italia Digitale. Vi aspetto ovviamente in tanti in Piazza San Carlo. Grazie per essere stati con me, tra poco Federico Sartore, quindi continuate ad ascoltare la musica, il palinsesto di Radio Italia 1. Dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti e ne rivendicano altri per le bollette, su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
3: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare gli rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette, Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non basta le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
2: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoi ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, eccomi pronto a darvi il buon pomeriggio, buon mercoledì, ultimo giorno anche di questo mese di settembre 2026 qui su Radio Italia 1 con me, due ore insieme con tante notizie da raccontare, tanta musica da ascoltare, gli aggiornamenti insomma dal mondo dello spettacolo in linea generale, qualche curiosità, indiscrezione, retroscena anche da commentare attraverso i vostri messaggi 347 049 3131, attraverso WhatsApp in formato di testo ma anche attraverso i vostri audio messaggi per far sentire direttamente la vostra voce. Partiamo subito, lo facciamo dai Planet Funk con Feel Everything.
2: Radio Italia 1

con Teddy Swims su Radio Italia 1 al Gossip è servito. Allora, un'indiscrezione, una voce, un pettegolezzo, si può chiamare così, diciamo, in mille modi, ma di certo non una notizia ufficiale, ma comunque, diciamo, qualcosa che le pagine, quelle lì di Cronaca Rosa, non possono ignorare, e nemmeno noi al Gossip è servito. La notizia riguarda Francesco Totti e Noemi Bocchi, che a quanto pare si sposeranno a Roma nel 2027, l'anno prossimo. Almeno questo è ciò che viene riportato tramite il quotidiano nazionale. In attesa di scoprire se sarà davvero così o meno, circolano già i primi dettagli, addirittura, a distanza di neanche un anno dalle nozze della sua ex moglie Ilaria Blasi, il pupone sarebbe dunque pronto a compiere il grande passo anche lui, con la compagna Noemi Bocchi, flower designer romana e presto concorrente di Ballando con le Stelle in questa nuova edizione ai nastri di partenza. Per ora non c'è una conferma, ma nemmeno una smentita, va detto, da parte dei diretti interessati. Si tratta di voci, vanno prese come tali. Si parla appunto del grande passo nella capitale, lì dove Totti e Bocchi hanno visto il proprio amore diventare realtà. Di Totti si sa già molto, moltissimo. Lui e l'ormai ex moglie Ilaria Blasi sono due volti molto conosciuti. Per anni, insieme ai figli Christian, Chanel e Isabel, sono stati la famiglia perfetta, divertenti, ironici, anche belli e agiati. Avevano tutto, almeno così sembrava, no? Ilaria Blasi è nata come letterina di passaparola, negli anni poi è cresciuta anche professionalmente fino a diventare un'affermata conduttrice Mediaset, simpatica, autoironica, sempre con la battuta pronta. Lui invece è stato uno dei calciatori più forti di sempre in Italia, e non solo, campione d'Italia, poi del mondo. A Roma è considerato quasi una divinità, no? Di Noemi Bocchi invece si sa meno. Sicuramente ciò che emerge è che prima di Totti lei ha avuto una storia importante alle spalle, quella con Mario Caucci, imprenditore e manager sportivo dal cui amore sono nati due figli, Sofia e Tommaso. Ma di quel matrimonio, che è durato una decina d'anni, è rimasta una burrascosa separazione con risvolti legali anche molto delicati, eppure una condanna pesantissima. La prima volta che i due si sono visti era in Sardegna, lo racconta chiaramente l'ex capitano giallorosso nel suo libro Oltre, uscito da pochi giorni. Io la chiamo Nemo, lei mi chiama Papi, si legge nel libro. La prima volta in assoluto l'ho vista in Sardegna, al Grand Hotel Paul Tuquatu. Partecipavo a un torneo di padel, erano i primi giorni di luglio del 2021. Io e la mia ex moglie eravamo in una suite collegata internamente a due camere al piano superiore destinate a Christian e Chanel. Isabel non era venuta. Tra le pagine torna spesso il racconto di quell'amore con Noemi, che ha conosciuto mentre dunque era ancora sposato, no, con Ilaria Blasi, anche se è incerta la data in cui la relazione è decollata poi definitivamente. A lei dedica parole d'amore nel 12° capitolo, infatti, del libro. Totti ha scritto così: e poi è arrivata lei, che è come se ci fosse sempre stata, perché l'amore è una strada già tracciata, è il tempo che va aggiustato, che va plasmato intorno alle vite di due persone nate per incontrarsi un giorno. Non viviamo dentro una favola, io e Noemi non siamo la famiglia ovattata, dice Totti, delle pubblicità, anche perché le famiglie da incastrare sono diverse, con i loro pregi, i loro difetti, i loro casini. Semplicemente siamo noi, io e lei, si legge nero su bianco sul libro Oltre. Parole che parlano di un amore sincero, vero e profondo, arrivato per caso quando nessuno se lo sarebbe mai aspettato, e ora pronto, pare, per il grande passo, no? Come dicono queste indiscrezioni. Quando e dove precisamente si terranno le presunte nozze, però al momento è un mistero. Quello che è certo sicuramente è che ormai i rapporti con Ilaria sono freddi, anzi gelidi. Triste che sia finita così, nonostante i due, almeno in apparenza, sembrino risolti accanto ai nuovi rispettivi partner. La presentatrice si è risposata da pochissimo con Bastian Müller, imprenditore tedesco lontano dal mondo dello spettacolo, assolutamente disinteressato anche al mondo della TV. Totti invece è felice con la sua Noemi, ora pronta a intraprendere una nuova carriera in TV, o almeno questo è ciò che emerge se si considera la partecipazione a uno dei programmi di punta di Rai 1, cioè Ballando con le Stelle. La tua

Benson Boone con Man in Me su Radio Italia 1, sono le 13:31 minuti, vi ricordo il 347 049 3131 per i vostri messaggi.

0: oggi. Ora parliamo di musica, musica live. Marco Mengoni che tornerà a esibirsi a pochi passi dal suo pubblico, ma il prezzo di questa esperienza, ormai si chiamano così, no? Anche i concerti sono diventati delle esperienze, fa discutere. Dopo l'annuncio di Allo Sbagliato, il nuovo club milanese cui Catate firma la direzione creativa, sui social sono comparsi diversi commenti critici. Per via di che cosa? Il costo dei biglietti delle 26 serate che lo vedranno protagonista. Si parte da 115 euro, ma davvero, e si arriva a 230 euro a seconda della sistemazione scelta. Il progetto prenderà vita dal 5 novembre al 19 dicembre negli spazi dell'ex teatro Principe di Viale Bligny a Milano, un locale da appena 500 persone, pensato per ridurre al minimo la distanza tra artista e spettatori e costruire un'esperienza molto diversa dai grandi concerti negli stadi e nei palazzetti a cui Mengoni ha abituato il suo pubblico negli ultimi anni. Però i prezzi sembrano quelli da stadi e palazzetti, indubbiamente. Proprio l'esclusività del progetto ha acceso la discussione. Dopo l'apertura delle vendite, diversi utenti hanno contestato sui social cifre considerate effettivamente troppo alte per assistere a un concerto in un club di un cantante italiano. 230 euro per vedere Marco Mengoni in un club, chiunque decida di acquistare il biglietto ha perso completamente il senno, ha scritto un utente su X. Un'altra critica tira invece in ballo il costo della vita. Marco Mengoni ha bisogno di riconnettersi alla realtà, si legge in un altro commento, che prosegue sostenendo che oggi manco la benzina la gente riesce a comprare. A far discutere non sono soltanto i prezzi. Mengoni ha anticipato che la residency non sarà costruita attorno ai singoli più celebri della sua carriera, ma darà spazio ai brani che, pur essendo meno conosciuti dal grande pubblico, hanno avuto un ruolo importante nei suoi album. Una scelta questa coerente con lo spirito di Allo Sbagliato, pensato proprio per sovvertire le regole del concerto tradizionale, ma che ha diviso ancora una volta i fan. Sui social c'è chi avrebbe preferito ritrovare in scaletta anche le hit che hanno segnato la carriera del cantante. L'esperimento sarà particolare anche per un'altra ragione: durante gli spettacoli non si potranno utilizzare gli smartphone, quindi i telefoni resteranno agli spettatori, ma verranno inseriti in apposite custodie richiudibili. Ci sarà anche la combinazione? Non si sa, vedremo. Una scelta con cui Mengoni vuole riportare al centro il contatto diretto tra chi è sul palco e chi si trova davanti.
1: Radio Italia 1.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: Rosa Chemical. Al gossip è servito, compleanni VIP, diva italiana per antonomasia, sex symbol internazionale, icona della bellezza mediterranea, colei che non ha paura del tempo che passa e ancora meno delle rughe. Per Monica Bellucci i segni sul viso sono le nostre cicatrici, dice, la prova che nella vita sei riuscita a superare delle lotte. Oggi, 30 settembre 2026, Monica Bellucci varca la soglia dei 62 anni e il suo motto qual è? O invecchi o muori, non ci sono altre possibilità. E effettivamente, insomma, è una delle due. Monica Bellucci, nata a Città di Castello, quindi in Umbria, il 30 settembre del 64, unica figlia di Brunella Briganti e Pasquale Bellucci, vive l'infanzia a Selcilama, una frazione del comune di San Giustino, in provincia di Perugia. L'attrice si avvicina alla moda ancora giovanissima. Inizialmente il lavoro da modella serve a mantenersi gli studi di giurisprudenza all'Università di Perugia, ma ben presto la passione per lo spettacolo prende il sopravvento. Nell'88 abbandona gli studi, si trasferisce a Milano, sceglie di dedicarsi alla moda, iniziando contemporaneamente a muovere i primi passi anche nella recitazione. Il debutto sul grande schermo arriva con La Riffa di Francesco Laudadio del 91, mentre un anno dopo entra nel cast di Dracula, quello di Bram Stoker, racconto firmato da Francis Ford Coppola. Il primo importante passo verso il cinema internazionale, la consacrazione però arriva con un film di Giuseppe Tornatore del 2000, Malena, personaggio della donna desiderata, osservata da tutti, che trasforma Monica Bellucci in un vero e proprio sex symbol internazionale, consolida quell'immagine, no, di bellezza mediterranea che ancora oggi l'accompagna. Negli anni successivi arrivano film come Matrix Reloaded, Matrix Revolution, La Passione di Cristo, Spectre, oltre a numerose collaborazioni con il cinema italiano e il cinema francese. Sul fronte sentimentale, uno dei capitoli sicuramente più importanti nella vita di Monica Bellucci è quello vissuto al fianco di Vincent Cassel. Chiedo scusa. I due si incontrano sul set del film L'Appartamento, si sposano nel 99, dal loro matrimonio nascono due figlie, Deva e Leonie, prima della separazione ufficializzata nel 2013. Deva ha seguito le orme della mamma tra moda e cinema, mentre Leonie, più giovane, sta ancora costruendo il proprio percorso. Dopo la fine del matrimonio, Monica Bellucci ha vissuto altre relazioni senza mai trasformare la propria vita sentimentale in uno spettacolo pubblico. Tra queste c'è quella con Tim Burton, resa ufficiale nel 2023 dopo un primo incontro avvenuto anni prima. Conosco l'uomo, lo amo, ora conoscerò il regista, aveva raccontato allora l'attrice. La coppia ha anche lavorato insieme in Beetlejuice. La relazione si è conclusa l'anno scorso, ma Monica Bellucci ha parlato del regista comunque con grande affetto, sottolineando come ogni rapporto lasci qualcosa e come l'importante sia uscire arricchiti dal tempo trascorso insieme. Ma qual è il rapporto di Monica Bellucci con il passare del tempo e quindi anche con gli accorgimenti tipo la chirurgia estetica, no? È una delle domande che inevitabilmente inseguono da anni l'immagine dell'attrice. Lei non si è mai sottratta dal rispondere, giustamente, dice, rispetto a una faccia di plastica io preferisco le rughe, eh? L'aveva detto nel 2012 in un'intervista a Vanity Fair, una posizione netta che rifiuta l'idea di interventi invasivi o punturine miracolose che alterano poi i connotati. L'unico anti-age consentito, leggere iniezioni di vitamine. Una visione che non è mai cambiata negli anni e che insiste piuttosto sull'arduo compito dell'accettazione, no? Guardarsi allo specchio e non riconoscere più il volto della giovinezza, ha spiegato Monica Bellucci, soprattutto per chi fa questi lavori, insomma, significa fare i conti con un cambiamento inevitabile e imparare ad accettarlo. Un elogio alla naturalezza che non promuove la rinuncia alla cura di se stessi, ma rifiutare l'idea che il volto debba necessariamente rimanere quello là, no? Il ritratto di Dorian Gray, identico a quello di 20 anni prima, in pratica. Se c'è un elemento con cui Monica Bellucci ha giocato davvero in oltre 30 anni di carriera, scanditi da set, copertine, red carpet, quello sono i capelli. I capelli bruni voluminosi sono da sempre il suo tratto distintivo, dal quale non si è mai allontanata del tutto anche la frangia. È stato un altro air look ricorrente, piena, lunga, sfilata, tendina, più recentemente la versione leggera e spettinata. Eppure non sono mancati nemmeno i cambiamenti drastici. Nel 2007 Monica Bellucci ha sperimentato anche il biondo, mentre nel 2019 ha lasciato tutti senza parole con un chin bob all'altezza del mento. Poco dopo è arrivato uno shaggy bob più scalato. Negli anni ha alternato caschetti, tagli medi, scalature, onde e raccolti, senza però abbandonare davvero quella che è la sua natura, il castano scuro naturale, quell'aria sofisticata che le appartiene. Il cambiamento più importante però non passa necessariamente dai capelli o dal make-up. Il messaggio che una diva come Monica Bellucci cerca di diffondere è una lezione di body positivity che ha fatto propria, sebbene sia stato il fascino a spalancare le diverse porte, nel tempo si è trasformato anche in un fardello pesante da portare. La bellezza è un dono, dice Monica Bellucci, ma può essere anche una prigione. Ho superato i 50 anni, aveva detto, sto ancora lavorando, quindi sono convinta di essere più di un bel volto e di un corpo, l'aveva detto in un'intervista a Quotidiano Nazionale, un concetto che ha ribadito anche nel 2021 in un'intervista a Fanpage, prima della cifra tonda dei 60 anni. Essere un'icona può essere pericolosissimo, dice Monica Bellucci, si resta murata lì nel vetro. Invece bisogna essere vive, puoi essere un'attrice ma anche avere la tua vita privata, portare i bambini a scuola, non siamo intoccabili, imbalsamate, non siamo mica Nefertiti. Non vergogniamoci del tempo che passa, la vita toglie tanto ma dà indietro molto. Il segno più profondo non è da ricercare sul volto ma in quello che Monica Bellucci è stata capace di lasciare nel patinato mondo dello spettacolo, di una bellezza che è eterna e non ha la pretesa di sembrare tale.
1: Radio Italia 1.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Di Kygo e Max Magnone su Radio Italia 1. Allora, sembra esserci una conferma alle recenti voci di crisi tra la Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Secondo quanto riportato dal numero di Chi in Edicola, una delle coppie nate in un reality più seguite dal pubblico non vivrebbe attualmente sotto lo stesso tetto. Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. La coppia avrebbe semplicemente scelto di affrontare questo periodo delicato lontano dalla pressione dei riflettori, lasciando aperta la possibilità di capire quale sarà il futuro della relazione. A raccontare, insomma, questo momento sono soprattutto alcune foto pubblicate in esclusiva da Chi, che mostrano Giulia e Pierpaolo insieme al figlio Kian durante una giornata trascorsa al parco a Milano. Accanto a loro c'erano anche Fariba Terani, la mamma di Giulia, e il loro cane Prince. Al termine della passeggiata, Salemi e Pretelli si sono salutati con un gesto affettuoso tra un bacio sulla guancia e un lungo abbraccio. Poi le loro strade si sono divise. Pierpaolo ha proseguito la giornata insieme al bambino, mentre Giulia è rimasta altrove. Un dettaglio che ha inevitabilmente alimentato le ipotesi su una possibile crisi. È importante però distinguere le indiscrezioni dai fatti. Al momento non c'è un annuncio pubblico che parli di una rottura definitiva tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, del resto, in passato ha già attraversato momenti complicati, scegliendo di gestirli lontano dai social e dalle dichiarazioni pubbliche. Anche questa volta potrebbe trattarsi di una fase di riflessione, senza che sia ancora stata presa una decisione definitiva sul futuro sentimentale. A rendere ancora più delicata la situazione c'è la presenza del piccolo Kian, che entrambi hanno sempre cercato di proteggere dall'esposizione mediatica. La tua musica.

0: da K-Pop Demon Hunters, le Antrix con Golden su Radio Italia 1, giusto in tempo per la nostra pausa caffè. Tra qualche canzone ci ritroviamo per la seconda ora insieme, contate altre notizie da raccontare, sempre qui al Gossip e Servito in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia 1, qui al nostro gossip è servito che riparte dopo la pausa caffè con la seconda ora fino alle 15 in diretta anche questo mercoledì 30 di settembre, e tra poco parleremo anche un po' di personaggi televisivi, da Selvaggia Lucarelli a Barbara D'Urso, insomma tante tante cose ancora da raccontare nella nostra seconda parte in diretta. Da raccontare, ma anche come sempre da commentare, per dire la vostra c'è il 347 049 3131 attraverso WhatsApp con tutti i vostri messaggi in formato di testo ma anche audio. E ripartiamo dai The Colors con Rolling Stones. La tua musica.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Jason Derulo con Make Me Happy su Radio Italia 1, il nostro gossip è servito. Allora, dalle accese discussioni a Ballando con le Stelle, al nuovo doppio ruolo in casa Mediaset come opinionista del Grande Fratello VIP e conduttrice dell'Isola dei Famosi, chissà quando poi la vedremo in quella veste. Insomma, Selvaggia Lucarelli si racconta sul nuovo numero del settimanale Chi e nel corso di un'intervista al vetriolo, come si dice, in cui la giornalista e scrittrice ripercorre il suo rocambolesco passaggio dalla TV di Stato a Cologno Monzese senza risparmiare frecciate, retroscena, inediti. Il capitolo più rovente, diciamo, riguarda proprio il suo lungo decennio nella giuria dello show del sabato sera di Rai 1. Anni di successi, certamente, ma anche di costanti pressioni politiche dietro le quinte. Selvaggia Lucarelli svela infatti come la conduttrice abbia dovuto fare da scudo per tutelare la sua presenza nel programma. Milly Carlucci mi ha difesa più volte quando la Rai ha provato a incoraggiarla a sostituirmi, a inserire persone più allineate, diciamo, persone che avevano più amicizie nel mondo della politica. Ho avuto sempre questa grande capacità, dice Selvaggia Lucarelli, di inimicarmi tutti, sia a destra che a sinistra. In questi 10 anni sono cambiati i governi, eppure Milly e Giancarlo De Andreis hanno talvolta dovuto lottare per tenermi anche quando non c'era un governo di destra. Nessun rimpianto, ma un pizzico di amarezza per come è stata gestita però la narrazione della sua uscita di scena, racconta. Credo di essere stata un valore per Ballando, di aver dato tantissimo, di aver ricevuto tantissimo. Mi dispiace un po' che per 3 mesi ci sia stata una campagna stampa incentrata sul fatto che fossi andata via e su chi sarebbe venuto al mio posto, una sorta di revenge cast. In tutto questo tempo non ho mai detto una parola, non ho mai utilizzato il nome di Ballando per avere mezzo titolo sui giornali. Il contrasto con il nuovo corso a Mediaset non potrebbe essere più netto. Lucarelli non nasconde il cambio di passo percepito varcando le porte degli studi di Cologno Monzese. A Mediaset mi hanno accolto dandomi il valore che credo di poter apportare all'interno di un programma, ma anche banalmente con la gentilezza, con una telefonata, un mazzo di fiori, con la presenza. In Rai hai sempre la sensazione di avere a che fare, dice Selvaggia, con un apparato fatto di persone che ricevono indicazioni da un altro apparato. Non mancano poi le chicche di gossip in queste interviste retroscena sentimentali. Tra i tanti corteggiatori celebri che hanno provato ad avvicinarla, Selvaggia Lucarelli cita un aneddoto che finora era sconosciuto alle cronache rosa, diciamo, che coinvolge uno degli attori più desiderati del momento, cioè Michele Morrone. Posso dire che ho rifiutato un caffè perfino a Michele Morrone. I caffè non li prendo, vedi, Ilari, impara. Mi scrisse, racconta Selvaggia, vengo a Milano, andiamo a prendere un caffè, non gli ho mai risposto. L'ha ghostato, come direbbero i giovani di oggi, no? A volte mi vanto ancora, dice, con le amiche mostrando loro lo screenshot.
1: Radio Italia 1.

Rugiada con la voce di Arisa, arriviamo alle 14:29 minuti qui su Radio Italia 1. E beh, allora, dopo mesi di indiscrezioni, no, ne abbiamo parlato molto spesso, relative a trattative, rumors riguardanti la sua presunta partecipazione a Ballando con le Stelle e l'ipotizzata presenza in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli, di cui abbiamo raccontato prima, Barbara D'Urso ha scelto, come si dice, di rompere il silenzio, lo ha fatto attraverso un video diffuso sui suoi canali social, dove ha annunciato al tempo stesso una svolta professionale, l'apertura del suo canale YouTube ufficiale, diventa una creator pure Barbara D'Urso, con il consueto stile energico e informale, ha aperto il filmato annunciando la nascita della nuova piazza digitale pensata, dice, per dialogare in modo diretto e senza filtri col proprio pubblico. Amiche e amici, devo darvi due notizie importantissime. Allora, la prima è che è aperto ufficialmente il mio canale YouTube, un canale nel quale potrò incontrarvi finalmente, potremo parlarci, potremo raccontarci, io posso raccontare a voi, voi potete raccontare a me, possiamo ridere, possiamo ballare, possiamo cantare, posso fare quello che mi pare, possiamo fare insieme quello che ci pare. Occhio però ai copyright per la musica, insomma, su YouTube è un problema, consigliamo a Barbara D'Urso. Nel video la D'Urso ha spiegato che la piattaforma ospiterà anche un progetto a cui lavorava da tempo, basato sulle testimonianze dirette della sua community. Questo canale YouTube partirà con un primo piccolo format che ho ideato e che si chiama Storie Incredibili. Non so quando

0: qualcuno vi racconta qualcosa e voi dite: ma veramente ti è successo questo? Ecco, queste storie che voi mi avete mandato, che io racconterò insieme a voi una ogni settimana, dice Barbara D'Urso, sono molto molto orgogliosa, ci pensavo da tantissimo tempo. Il passaggio centrale del suo intervento riguarda però la querela estiva, quella legata proprio allo show del sabato sera di Rai 1. Durante i mesi dell'estate si sono rincorse voci su trattative, possibili ruoli all'interno del programma guidato da Milly Carlucci, un flusso continuo quasi, no, di indiscrezioni che l'ex volto di Canale 5 ha finora scelto di ignorare prima di decidere di intervenire in prima persona. Seconda notizia, ha detto Barbara D'Urso, parliamo di Ballando con le Stelle. Adesso però parliamo noi e diciamo finalmente la verità. Luglio, agosto, settembre. Sono state dette tantissime cose sulla mia presenza Ballando con le Stelle e molte di queste cose non erano vere, precisa la D'Urso. Sono uscite tante fake news, hanno scritto tantissime cose riguardo la mia presenza a Ballando, io le leggevo, le ascoltavo, sorridevo, riflettevo, le ho assorbite, racconta, voi sapete che io non replico mai, non rispondo mai, penso sempre vabbè, lasciamoli sfogare così, ma è arrivato il momento, dice, di raccontare tutta la verità, tutto il percorso che da fine giugno mi ha portato oggi insieme a voi. E per spiegare come si siano svolti realmente i fatti, Barbara D'Urso ha preferito non affidarsi a dichiarazioni a mezzo stampa, programmando un appuntamento dal vivo direttamente con i suoi iscritti. Siccome oggi inauguro il canale YouTube e Storie Incredibili inizierà fra qualche giorno, ho deciso di fare una diretta e quindi vedremo quando cosa racconterà, insomma, in diretta Barbara D'Urso.
1: Radio Italia 1.

0: possibilità. Allora, ecco, abbiamo la possibilità di darvi anche gli ultimi aggiornamenti legati alla partecipazione di Barbara D'Urso alla giuria di Ballando con le Stelle, che è stato, come dicevamo prima, uno dei temi più discussi di tutta l'estate. Per mesi non c'è stata alcuna certezza, nonostante le indiscrezioni tante circolate sul suo conto. Si è parlato di accordi mancati, veti presunti, segretezza, sorpresa finale, fino all'annuncio arrivato direttamente, come vi raccontavo prima, dal suo canale YouTube, con un doppio annuncio accompagnato da un countdown. Barbara D'Urso ha confermato che il sabato sera, per i prossimi 3 mesi, sarà seduta tra Caroline Smith e Guillermo Mariotto per giudicare le esibizioni dei ballerini, dopo essere stata lei stessa una concorrente nella precedente edizione del programma. La sua presenza prende il posto di Selvaggia Lucarelli, che ha lasciato una poltrona occupata per 10 anni. Barbara D'Urso quindi sarà chiamata a esprimere giudizi sui concorrenti, a porre domande, a contribuire, insomma, all'equilibrio, alle dinamiche, come si dice in questi casi, di tutto lo show. In alcune storie pubblicate su Instagram, Barbara D'Urso ha parlato anche delle notizie diffuse sul suo conto, definendole spesso non vere. Ha smentito le richieste di soldi di un albergo in centro a Roma e le presunte clausole, chiarendo: la verità è un'altra, questa cosa che si è creata è per farmi passare come la diva che fa le cose per soldi, per tenere il segreto, l'hype. A fine giugno ho iniziato a sentire Giancarlo De Andreis, racconta Barbara D'Urso, lui è il capo autore di Ballando, sento Milly Carlucci e loro molto carinamente hanno cercato di convincermi a fare questo ulteriore passo in giuria. Non ho mai desiderato il ruolo e ho accettato a luglio la mia presenza nel cast come giurata. Barbara D'Urso ha ribadito che con Milly Carlucci non si è mai parlato del cachet, tema che spetta invece alla Rai. Ha poi ricordato che dalla produzione le era stato spiegato come il budget di Ballando sia solitamente basso. Vengo chiamata dall'ufficio scritture della Rai il 17 settembre, 2 settimane prima dell'inizio della trasmissione, ha detto Barbara D'Urso, aggiungendo di aver accettato senza esitazioni, e ha poi concluso: ci sarò con il cachet offerto dalla Rai, senza l'albergo in centro che non ho mai chiesto, lo dico per i miei detrattori, precisa Barbara D'Urso. Ci vediamo in diretta sabato, perché io mantengo le promesse, soprattutto quella che segretamente ho fatto a voi. E quindi completato anche l'ultima casella della giuria di Ballando con le Stelle: Barbara D'Urso ci sarà, è ufficiale.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua

0: Casa in fiamme con Mr. Rain. Arriviamo ai saluti, le 14:55 i minuti in questo pomeriggio insieme qui al Gossip è servito su Radio Italia 1. Allora, tra pochissimo in arrivo ci sono anche tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale, con gli aggiornamenti per questa seconda parte di giornata, e poi subito dopo le 3 ore insieme a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18, dalle 18 fino alle 20 spazio anche a Sergio Merito con Gossip Play per condurvi fino in serata. Noi ci risentiamo puntuali domani sempre a partire dalle 13. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon mercoledì 30 settembre, ultimo giorno di settembre, saremo insieme come ogni pomeriggio dalle 15 alle 18, socializzando con la Simo andrà a curiosare nelle pagine social official dei nostri tipponi per vedere un po' quello che avranno combinato da ieri ad oggi, ma non solo, anche i vostri messaggi audio e scritti, le news e dalle sul territorio, poi quest'oggi alle 15.30 parleremo anche di un bellissimo spettacolo al Teatro Alfieri, ma non voglio svelarvi nulla, ve lo dico tra poco. Intanto c'è Mietta con le sue mille bugie. Inizia lei quest'oggi la diretta della Simo fino alle ore 18 qui su Radio Italia 1.
2: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Melly Kayan, detto tra noi. Allora, detto tra noi, vi svelo qual è il numero di WhatsApp di Radio Italia 1 per mandare i vostri messaggi audio e i vostri messaggi anche scritti. È il 347-049-3131. Numero importantissimo per fare le vostre scelte musicali, quindi le vostre richieste, le vostre dediche. Numero importante per argomentare sulle nostre news, per mandarci anche i vostri selfie. Torino in questi giorni è tutto un set cinematografico, quindi se trovate qualche vippone, fatevi un selfie e mandatecelo, e mandateci anche il link di News Curiose, quindi se siete nel web e le trovate, forniteci il link, lo inviate al 347-049-3131, verificheremo che non sia una fake news e ne parleremo insieme. Tra poco parleremo insieme anche di questo bellissimo spettacolo che arriverà all'Alfieri il 14 di ottobre, Eveille, bellissimo, noi parleremo con il suo direttore artistico Alexander Hafner, quindi alle 15:30, un bellissimo appuntamento.
1: Radio Italia 1. Let's go.

0: Giordana Angi con la sua Dammi un bacio. Allora parliamo di Silvestre Stallone, che racconta un po' il lato oscuro del fisico di Rocky e Rambo. L'attore ha ammesso anche di aver usato degli anabolizzanti perché sarebbe stato impossibile ottenere un fisico richiesto solo con metodi naturali. Quindi alla soglia di 80 anni, perché questo ha, ripercorre quel periodo raccontando anche un po' le conseguenze che ha dovuto affrontare. Proprio in un'intervista al New York Times, in occasione dell'uscita delle sue memorie, The Steps, Stallone parla di bulimia, steroidi, farmaci, attacchi d'ansia e anche numerosi interventi chirurgici. Quindi la trasformazione fisica era iniziata con Rocky e Rambo, e Silvestre Stallone spiega che per lui la muscolatura rappresentava proprio un'armatura, no? Rocky doveva essere l'aspetto di una persona comune, ma con sequel il personaggio è diventato poi più attento anche alla propria immagine. Invece per Rambo l'attore voleva ottenere un fisico completamente diverso. Il personaggio era un guerriero e quindi richiedeva un aspetto più animalesco, no? Aveva scelto anche di ispirarsi a un felino, immaginando questo corpo di un giaguaro o di un gatto, e l'obiettivo era ottenere proprio questa struttura più selvaggia, più aggressiva, e quindi ha dovuto fare tutte queste trasformazioni. A un certo punto aveva sviluppato anche della bulimia, la racconta di quel periodo, è arrivato a portare una percentuale di massa grassa al 2.6%, il rapporto con il cibo era diventato difficile, ricorda l'attore come una fase molto ossessiva della sua vita, proprio ossessiva anche per il culto del proprio corpo, e quindi poi ha cominciato a usare degli anabolizzanti. Insomma, c'è tutta una bellissima storia anche raccontata in questa intervista, molto molto bella, anche attacchi d'ansia ovviamente, ci mancherebbe, e un po' forse il rimpianto in questo momento, no? Di aver fatto un po' del suo corpo una bandiera. Però noi ti abbiamo amato ugualmente, a volte vedi si ama un personaggio senza poi sapere dietro quello che bisogna fare per avere un fisico del genere, no? Quindi rinunce, o magari tanta palestra, o magari prendere anche dei farmaci, e quindi racconta a 80 anni tutto il suo percorso.
1: Radio Italia 1.

0: Burnham ci porta direttamente al nostro ospite di oggi. Noi siamo molto molto contenti di parlarvi intanto di uno spettacolo meraviglioso che ci sarà al Teatro Alfieri il 14 di ottobre, che si chiama Eveille, uno spettacolo al quale non dobbiamo assolutamente mancare, e ne parliamo con il suo direttore artistico Alexander Hafner. Ciao Alex!
1: Ciao!
0: Come stai innanzitutto?
1: Molto bene, voi?
0: Siamo molto molto contenti di averti con noi, anche perché ci porti uno spettacolo meraviglioso tra pochi giorni qui a Torino.
1: Assolutamente, sì.
0: E quindi lasciamo a te raccontarci che cosa vedremo questo 14 di ottobre al Teatro Alfieri alle ore 21.
1: Allora, questo spettacolo tratta di un filo conduttore che è come ci si rapporta a quello che non si conosce.
0: Oh, wow.
1: Quindi come l'individuo, l'essere umano può avere a reagire in funzione di qualcosa, un essere, una creatura, una situazione che non conosce. Quindi praticamente ci sono dei personaggi fantastici che incroceranno dei personaggi più reali in mondi diversi. Tutto questo con un video mapping che immergerà il pubblico dentro degli universi proprio diametralmente opposti, dove nessuno può immaginare quello che capiterà l'istante successivo. Quindi è proprio una scoperta permanente. E il nostro linguaggio è quello circense, quindi abbiamo usiamo questa nostra capacità di lavorare nelle
0: quindi
1: tre dimensioni.
0: Parliamo di acrobati, stiamo parlando di acrobati, quindi bellissimo.
1: Assolutamente, toccante. Sì. Però non è circo nel senso diciamo tradizionale del termine, non è neanche nouveau cirque, è proprio è come uno scrittore che scrive con la sua penna e ha il suo stile. Noi abbiamo interpretato la nostra opera tramite il linguaggio circense che ci permette di raccontare questa storia.
0: Bellissimo, quindi sto leggendo che praticamente si svolge tutto in 6 capitoli, giusto?
1: Sì.
0: Sono 6 momenti che sono il risveglio in un mondo nuovo, il contatto, nuove scoperte, il marinaio e la medusa, la rivelazione e l'armonia.
1: Sì,
0: e ogni capitolo ha un quadro scenico, come ci dicevi prima, no? Con queste scenografie molto impattanti, costumi, raccontaci un po'.
1: Allora sì, tutti i costumi li abbiamo immaginati per questo spettacolo, quindi sono allo stesso tempo molto fantastici o addirittura inediti. Che abbiamo creato apposta con una marionetta gonfiabile che fa delle acrobazie. Abbiamo dei trampolieri con tutta un insieme di scaglie che possono farlo immaginare a un universo marino. Insomma, abbiamo una medusa gonfiata che appare davanti al pubblico. Insomma, tutto questo apparato scenico segue la narrazione e permette un po' tutta questa.
0: E quindi appunto è tutto curato nei minimi dettagli, come abbiamo detto, la scenografia, i costumi, anche le luci, no? Perché poi le luci sono quelle che trasportano un po' anche lo spettatore in questo mondo un po' incantato, no? Quindi anche le luci sono opera tua, cioè tutto frutto della tua testolina.
1: Allora, mia e di Eleonore Pagnard, che mi ha aiutato su questo progetto, e adesso da ormai qualche anno lavoriamo insieme sulle creazioni. Quindi anche tutto l'ambito musicale, non sono musiche originali, ma sono state scelte da lei e giustapposte.
0: Bello.
1: E addirittura modificate, perché abbiamo messo degli effetti, cioè ha creato lei gli effetti sonori per
0: Bello.
1: Poter accompagnare. Quindi in genere la gente proprio è trasportata dall'insieme che rappresenta questo spettacolo.
0: Che meraviglia. Senti, che messaggio hai voluto dare proprio mentre scrivevi questo messaggio? Cos'è che hai voluto proprio? Mi metto lì e voglio che passi proprio questo messaggio, questa idea.
1: Allora, ci sono due aspetti, nel senso che questo filo conduttore è molto importante per me, soprattutto ai tempi di oggi, dove la gente con questa forma di individualismo ci siamo un po' ripiegati su noi stessi, e quindi l'idea è proprio di dire non avere paura del prossimo, non avere paura di quello che può succedere, ma cercare di capirlo prima di averne un giudizio. Questo è il messaggio di fondo. Poi però ognuno, secondo la sua età,
0: certo.
1: Il suo sociale, le sue esperienze, ha modo di vederne un'interpretazione diversa e dare la sua lettura. Quindi noi non vogliamo chiudere, infatti non c'è nessuna parola su questo spettacolo. E il pubblico diventa attore, nel senso che con la sua empatia e con il suo vissuto darà lui la sua interpretazione, che alle volte sono diverse,
0: bello.
1: esatto, alla fine dello spettacolo alle volte rincontriamo il pubblico, perché sì, questa volta sì, avevo piacere di andare verso il pubblico proprio alla fine per poter salutare la gente, e in genere la gente poi ci dà il suo feedback o ci dà delle emozioni che ha provato. Ed è, a noi piace tantissimo questo momento, perché scopriamo delle faccette dello spettacolo fatte ma che non avevamo neanche immaginato.
0: E questo è proprio il bello, no? Io do un messaggio, esatto, poi alla fine ognuno singolarmente e soggettivamente lo raccoglie per il vissuto che ha, no? Per quello che sta vivendo, per... bello, molto bello. Senti,
1: esatto,
0: Alex,
1: uno scambio,
0: bravissimo, vero? È uno spettacolo che possono venire a vedere tutti, credo, no? Dai bimbi ai nonni, non c'è una fascia di età, giusto?
1: No, abbiamo bambini di 2 anni nel loro passeggino che hanno assistito allo spettacolo con la bocca aperta dall'inizio alla fine, quindi anche loro con il loro vissuto, con tutto questo aspetto visuale, luminoso, insomma, che sono bello, immersi in questo mondo e non abbiamo mai, per noi infatti se riusciamo a prendere il pubblico dei bambini vuol dire che da lì siamo sicuri che piaceranno a tutti, perché insomma c'è un modo di risvegliare un po' il bambino che è in noi, e poi il bambino ha bisogno di avere molte di sognare, e anche l'adulto ha bisogno di sognare, quindi
0: tanto.
1: Se riusciamo a far sognare il giovane, gli altri lo sogneranno anche.
0: Che bello, un grande messaggio. Allora Alex, vuoi ricordare tu dove, come, quando possiamo vedere questo magnifico spettacolo che si chiama Eveil?
1: Sì, allora faremo la prima di questa micro tournée che durerà 3 date, il 14 di ottobre al Teatro Alfieri di Torino, mi sembra alle 21.
0: Sì, alle 21, sì, è giusto. Voilà, mi piace.
1: Il 16 staremo a Livorno.
0: Sì.
1: E il 18 ad Asti, sempre al teatro, un teatro Alfieri di nuovo.
0: Benissimo. Ci sono ancora dei biglietti, quindi acquistateli, mi raccomando, anche su Viva Ticket, che è quello, il rivenditore, quello ufficiale.
1: Assolutamente.
0: E allora ci vediamo in teatro, Alex, ok? È una promessa?
1: Con molto piacere, sì.
0: Grazie, Alex. Grazie mille per essere stato su Rally Italia 1. Grazie, ciao.
1: Grazie. Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Magiana e Peggy Goo con I Feel So Free. Allora, mentre noi parlavamo con Alexander Hafner di questo bellissimo spettacolo che ci sarà al Teatro Alfieri il 14 di ottobre e veglie, i nostri Lolita alle 11 continuavano a mandare i loro messaggi, ovviamente incuriositi anche da questo spettacolo, quindi andate a vederlo perché è molto molto bello, e continuavano anche a mandare le loro richieste, i loro saluti. Quindi io vado a salutare Elisabetta, che è stata a vedere anche il film di Ultimo, ha detto che è meraviglioso questo biopic, questo film, questo docufilm, e allora ce lo ascoltiamo con Tutto, che è la sua ultima canzone.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano. Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: parli più.
1: L'ultima decisione Cremonini, paparazzi, alle 16.08 di questo mercoledì 30 settembre, apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Io sono in vostra compagnia con ovviamente i vostri messaggi che arrivano al 347-049-3131. Tanti dei nostri realizzatori unici sono in centro, perché veramente è un periodo in cui Torino si sta trasformando, è sempre stata così, però in questo momento ci sono tanti set di cinema aperti, diciamo così, quindi la possibilità anche di vedere tanti vipponi e tanti artisti ci stanno mandando le loro foto proprio dal centro di Torino, da via Roma e da tanti altri posti dove si stanno girando scene, appunto, dove poi vedremo la nostra Torino nei cinema e nei film non italiani in questo caso, ma hollywoodiani, possiamo dire così. 347-049-3131. Ciao Simo, sono Pino Renato, ciao, vorrei ascoltare la canzone di Robin Schulz, One More Time. Un abbraccio, buona serata e buon lavoro a tutti voi. Ciao Pino, arriva subito per te la richiesta tua, One More Time, e grazie per essere un affezionato di Radio Italia 1. Grazie Pino, buona serata. We'll be right back.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Giulia Coez, quelli come me. Allora, ufficiale, ormai la posso dire anch'io la notizia, Barbara D'Urso sarà ufficialmente una delle giurate di Ballando con le Stelle, dopo un'estate di indiscrezioni, presunte trattative, racconti sui giornali, finalmente la bella Barbarella ha deciso di svelare personalmente come sono andate le cose. L'ha fatta durante una diretta sul nuovo canale YouTube, annunciando appunto il ritorno su Rai 1 di sabato 3 ottobre e smentendo le voci sui presunti capricci, sulle richieste economiche avanzate alla produzione. Questa cosa che si è creata per farmi passare come la diva che fa le cose per soldi, ricostruendo proprio la versione dei fatti, mi manda un po' in, diciamo così, bestia. Vabbè, ti credo, alla fine la rivedremo di nuovo, sarà bellissimo per tutti i suoi fan trovarla appunto su Rai 1 e con Milly Carducci, ovviamente Ballando con le Stelle, sarà giurata, e quindi non vediamo l'ora di rivederti in televisione, cara Barbara.
1: Radio Italia 1.

0: Are you coming in or what?
1: Radio Italia 1.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

0: sempre con le sue lentiggini. Allora, tra pochissimo, perché mancano effettivamente pochi mesi, parleremo ancora di Festival di Sanremo. Domani è 1° di ottobre, quindi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, tra 4 mesi inizia dal 16 al 20, quindi parleremo di Festival di Sanremo per vedere un po' quello che sta facendo il nostro Stefano De Martino. Il 347-049-3131 è lì per voi. Fatemi salutare tutti coloro che ci ascoltano dalla frequenza, quella storica per Torino e zone limitrofe, ovvero il 97.6. Trattasi di frequenza energia femminile, giustamente. Grazie a chi ci ascolta dall'app. L'avete scaricata? Se non l'avete ancora fatto, fatelo, perché è semplice, facile e gratuita, da poter mettere sui vostri dispositivi mobili per ascoltarci poi all over the world. Io lo dico sempre, salutiamo tutti i nostri amici che ci ascoltano anche dall'estero, quindi guardando il fuso orario loro poi si collegano per imparare anche l'italiano, quindi grazie ovviamente per essere sintonizzati su Radio Italia 1. Grazie a chi ha scelto la modalità DAB, quindi la pulizia del suono DAB. Grazie anche a chi ci ascolta dalla pagina Instagram, in alto a sinistra ti riporta al sito www.radioitalia1.org. ora invece, se siete nel traffico, cari Radio Italia 1 ci vi darà sicuramente una mano a ascoltare le nostre viabilità, quindi ci ascoltiamo Muoversi in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani regionali. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1.

0: Mary J con la sua Flamenco Paranoia. Allora, tra pochissimo andremo a parlare di Achille Lauro. Abbiamo visto questo bellissimo spettacolo in TV e molti di voi sono andati a vederlo live. Parleremo un po' di quello che mi state suggerendo voi, ovvero dei cellulari, rapporto cellulare-concerto. Ma ne parliamo tra pochissimo. Intanto arriva Lizzo con Don't Make Me Love You.
1: Radio Italia 1.

0: Santorino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

Le ragazze Clara e San Giovanni ci portano loro a chiudere la seconda ora di diretta, ma ne avremo ancora un'altra. Parleremo ancora di un sacco di vipponi, assolutamente. Dobbiamo parlare anche del premio Tenco, dobbiamo parlare di Sanremo, parleremo anche dell'incidente di Bruno Vespa e finalmente ha dichiarato quello che le è successo, e tanti altri vipponi ancora nei loro social come l'Albano postano foto. E quindi tra poco ne parleremo qui in compagnia della Simo su Radio Italia 1. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Complimenti ragazzi, attraverso un post sui social Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Coverciano tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi, il Trento e Venezia stasera esordio per le due formazioni capitoline, BC e Maxima Roma, sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1, con le conferenze dei piloti, si alza domani il sipario sul Gran Premio della Bahrain, che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari, che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo le indiscrezioni sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
4: Radio Italia 1.

0: festeggiano i 25 anni di carriera e torneranno e arriveranno anche in Italia. Siamo molto molto felici di questo. 347-049-3131, salutiamo i nostri amici che stanno andando in palestra. Ciao Giorgio, ciao Anna, che siete lì pronti con la sacca per andarvi ad allenare. Salutiamo anche i runner, tutti coloro che vanno a correre. C'è ancora un bellissimo tempo, quindi ne approfittano la sera che fa anche un po' meno caldo per andare a correre. Quindi salutiamo i runner e salutiamo anche tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento dalle loro attività, quindi dai bar, dai negozi, dai loro uffici. Grazie per essere sempre sintonizzati qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Martin Garrix, YouTube, Fireflies. Dunque passiamo dalla musica international alla nostra musica italiana. Parliamo di Stefano De Martino, che sta facendo un ottimo lavoro insieme al team per costruire il suo festival di Sanremo. E a fare il punto sullo stato dopo di Sanremo 2027 il direttore dell'intrattenimento Prime Time Rai, Williams di Liberatore, che parla proprio di questo festival targato De Martino. Ci sarà molto molto spazio per i giovani, e noi di questo ne siamo molto molto contenti. La scelta anche di ridurre i cantanti a 24 è un'ottima scelta, perché comporta anche la possibilità di allargare la parte dello show durante le serate. Meno male, non sono più 30 ma sono 24, non sembra, ma una mezz'oretta di musica in meno che può essere magari usata per qualche altro messaggio importante, ci sta assolutamente. E poi appunto questo spazio di dare la massima esposizione ai giovani, offrendo loro questa vetrina, questa visibilità che magari non ne avrebbero in progetti ovviamente loro, magari progetti proprio con la loro musica e quant'altro. Quindi siamo molto molto contenti, è tutto un work in progress. Abbiamo visto anche Stefano De Martino che si è incontrato con Fiorello, quindi puntini puntini puntini, chissà che cosa staranno combinando.
1: Radio Italia 1.

0: Sinclair con la sua I Can't Wait. Dunque, all'anagrafe ha 83 anni, ma il fisico e la testa sono quelli di un ragazzino. Stiamo parlando di Albano, che l'ha fatto di nuovo, ragazzi. Ogni 2-3 mesi noi diamo questa notizia, che sembra una notizia riciclata, in realtà è una notizia vera. Quindi, durante un concerto per la festa di San Giuseppe, il bicentenario di Bagheria in provincia di Palermo, il cantante si è arrampicato a mani nude lungo il traliccio di ferro che sorreggeva i fari del palco, trasformando proprio questo show un po' in un momento di sospensione pazzesco, proprio che poteva farsi male, poteva cadere, poteva prendersi la scossa, però lo fa molto volentieri. Poi conquista la cima tutto bello felice, si volta verso la folla e sfoggia quel bel sorriso, come dire ce l'ho fatta anche questa volta, vi vedo, come state laggiù? Mamma mia, 83 anni e non sentirli veramente, caro Albano, rischi però, eh?
1: Radio Italia 1.

0: lui è Nicolò Filippucci, che tanto ci piace tantissimo questo ragazzo, ci porta direttamente con la sua canzone ad ascoltare Muoversi in Piemonte, quindi la linea alla nostra redazione per la viabilità, ci ascoltiamo fra pochissimo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 229 del Lago d'Orta, in corrispondenza del comune di Casale Cortecerro, in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Beauty in Us, Robbie Williams e Miss Monique. E allora ogni anno ci piace dare questa notizia e parlare del premio Tenco, che è arrivata alla sua 49esima edizione. Dal 22 al 24 di ottobre torna al Teatro Ariston di Sanremo, tre serate dedicate alla canzone d'autore, anticipate quest'anno da due giornate di iniziative del Tenco Off, il 20 e il 21 ottobre. E il premio Tenco alla carriera, i premi Tenco alla carriera saranno consegnati quest'anno a Manuel Agnelli degli After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I.N. Energy, Max Manfredi e Paola Turci. Poi c'è ancora il premio Tenco all'operatore culturale, che viene dato a Cesare Bernani, Andrea Scanzi, e ma tanti altri ce ne sono, assolutamente. Il premio Tenco è un momento bellissimo in cui si parla di libertà di espressione, e un tema veramente molto molto molto toccante per quello che riguarda l'arte di ogni artista, no? La libera espressione ci va, se no non faresti arte. E lo seguiremo assolutamente come ogni anno, e dal 22 al 24 ottobre, ma saremo anche sul pezzo in regia, giusto? Già dal 20 al 21 ottobre con questa iniziativa del Tenco Off.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Mr. Rain con il suo effetto Michelangelo. Allora voglio parlarvi di quello che ha dichiarato, di quello che ha detto Achille Lauro durante il suo concerto di San Siro, che invita i fan a mettere via gli smartphone e a godersi lo spettacolo. Ci sono regole da rispettare, ma la regola è proprio solo quella di farsi emozionare, no? Durante il concerto Lauro ha chiesto agli spettatori di non trascorrere la serata con lo smartphone sollevato davanti agli occhi. Ci sono regole da rispettare, ha detto Achille, richiamando il pubblico a vivere lo spettacolo senza trasformare ogni momento in un video da conservare o condividere. Lo so ragazzi, la richiesta nasce anche un po' dalla volontà che di far sì che i fan insomma godano davvero del concerto senza distrazioni, non attraverso lo schermo del telefonino come facciamo un po' tutti. Però magari la regola potrebbe essere, non lo so, filmi il primo pezzo, perché poi funziona così: appena esce l'artista c'è una folla di cellulari alzati, e poi metti via il cellulare, anche perché spesso non riusciamo a guardare il cellulare perché quello davanti a noi sta filmando e lo vediamo dal display del suo cellulare. Quindi è una regola che dovremmo assolutamente imparare. Lo sta facendo il nostro Marco Mengoni con il suo nuovo locale, dove se tu entri a guardare un suo spettacolo devi mettere il cellulare nel cellophane e lo ritiri poi a fine serata. Pensiamoci, riflettiamoci su. La tua

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: viaggio amore.
1: Francesco Renga, Giuseppe Ferreri, non dovresti cambiare canale o stazione o radio in questo momento, perché c'è Sergio Melito che arriva.
2: Ah, non dovresti, cioè hai giocato sul titolo
1: non
2: della
1: dovresti.
2: Canzone, non dovresti.
1: Tu, ma Radio Italia Unico, non dovresti cambiare stazione.
2: Ma chi? Ascoltatore.
1: Certo.
2: E perché? E lui dice, ma perché c'è Sergio e allora?
1: Perché c'è Sergio Melito.
2: Io mi metto nei panni della...
1: E allora, non puoi cambiare, allora? Non puoi.
2: Ma chi? Quel
1: la storia della radio.
2: Quel figuro, quell'osco figuro lì.
1: La voce radiofonica
2: ma
1: per
2: sì,
1: eccellenza.
2: Certo, la storia e la geografia.
1: Quanti
2: ma va,
1: anni
2: va,
1: di radio, quanti?
2: Ma va,
1: 40,
2: ma va. No, lo fai
1: 50.
2: Solo perché mi dire che sono vecchio.
1: No. Quanti anni di radio? Non mi ricordo mai, 40?
2: Sono 41.
1: Cioè, hai capito?
2: Vabbè, ma cosa vuol
1: con
2: dire? Ho
1: vi
2: cominciato
1: lascio?
2: Presto, no?
1: Appunto, eri nella pancia della mamma.
2: Ho cominciato, esatto.
1: 42.
2: Ne ho 43, 40. 43, non ringiovaniamoci.
1: Mi
2: dimentico
1: sempre. Come
2: 43.
1: Stai, Sergio?
2: Bene.
1: Ci sono le zanzare, vero?
2: Mi hai rubato la parola
1: mia
2: di bocca.
1: Quante.
2: Mi hanno beccato le caviglie, maledette. Maledette.
1: Così, tremende proprio. In macchina le ho trovate.
2: Sì, anch'io. Sinonimo del fatto che è ancora una pseudo estate,
1: esatto.
2: No? Quando non ci saranno più, perché sarà autunno pieno.
1: Sai cosa mi è spiaciuto? Che io ho aperto la macchina e ne avevo già due dentro. Quindi
2: sì.
1: Vuol dire che loro hanno dormito lì.
2: Sai,
1: da
2: ho
1: ieri.
2: Pensato da ieri la stessa cosa?
1: Sì.
2: Che anch'io appena ho aperto ho visto girare. Rari mi sei avvicinata all'orecchio.
1: Erano già lì da ieri.
2: Poverina, ma che vita avrà fatto?
1: Esatto, tristissima.
2: Che
1: nelle nostre
2: vita
1: macchine.
2: Zanzara proprio.
1: Mamma mia. Va bene, Sergio, ti rilascio tutti.
2: Grazie Simona,
1: grazie.
2: Domani
1: buona
2: con
1: diretta.
2: Te.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Buona serata a tutti i nostri Radio Italia 11, ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. La Simo vi ringrazia, vi saluta e vado via con la mia frase storica. Have a nice day baby, ciao ciao dalla Simo, domani.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera da Daniele Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui, Sergio Melito, nell'ultimo giorno del mese. Siamo arrivati a mercoledì 30 settembre. Buonasera amici, 18:09. Radio Italia 1 insieme come sempre a quest'ora per chiudere il pomeriggio e portarci fino alla capolinea delle 20. Come va? Auguri intanto a Renato Zero, 30 settembre, è lui il festeggiato celebre di oggi. Se poi avete anche voi invece qualche amico, parente, che so io, che compie gli anni proprio oggi, avete voglia di dirmelo, potrebbe essere un'altra occasione per scrivere, mandarci un messaggio al 347-049-3131. Ma che bello, gentili amiche, gentili amici. Allora, ricordate il numero, fate gli auguri a Renato Zero, partiamo proprio con lui. In questo mercoledì arriva Renato Zero su Radio Italia 1 con Amando Amando.
2: La tua musica.

0: Renato Zero, auguri, auguri, auguri al buon Renatino. Era Amando Amando, un esordio tutto italiano questa sera, per quanto riguarda la musica, nelle ultime due ore insieme fino alle 20 su Radio Italia 1. Voglio segnalarvi subito che lunedì prossimo, 5 ottobre, il tema della mobilità scolastica tornerà al centro del confronto tra città metropolitana di Torino, comuni, scuole, associazioni e altre realtà del territorio. Dove? Bene, l'auditorium della sede metropolitana di Corso Inghilterra, dalle 9 alle 13, dove si terrà una nuova edizione proprio del Salone della Mobilità Scolastica Attiva, dedicato quest'anno in particolare, ed è molto importante, alla costruzione di una rete metropolitana per rendere più sicuri e accessibili gli spazi intorno alle scuole e favorire anche l'autonomia di bambini e ragazzi negli spostamenti casa-scuola, ok? Quindi al centro della mattinata ci sarà la proposta di una rete metropolitana per le strade, le piazze e le zone scolastiche, che è aperta all'adesione di tutti i soggetti interessati. Poi dopo il salone sarà condivisa la carta della rete metropolitana per le strade, le piazze e le zone scolastiche, e questo confronto sarà anche l'occasione per mettere in relazione le esigenze delle amministrazioni locali con le nuove opportunità di un eventuale ed auspicabile finanziamento.
1: Radio Italia 1.

0: Sì, Weyla, Weyla, Talk to You, 18 e 23 minuti, la serata di Radio Italia 1 con Sergio Melito fino alle 20, una bella iniziativa per i più piccoli, è stato presentato proprio ieri, il progetto condiviso Gioca alla Fiaba il Viaggio di Pinocchio. Che cos'è Gioca alla Fiaba il Viaggio di Pinocchio? È un'iniziativa diffusa su tutto il territorio cittadino, rivolta alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie. Il provvedimento dà il via ad un programma di animazioni teatrali e momenti di aggregazione che interesseranno parchi, giardini, spazi pubblici delle diverse circoscrizioni tra l'autunno del 2026 e la primavera del 2027. E bello, bello, un progetto davvero che prevede un percorso fatto di 20 appuntamenti gratuiti sul territorio, distribuiti in due cicli di 10 eventi ciascuno, con il primo blocco previsto tra ottobre e novembre dell'anno in corso e il secondo programmato tra marzo e giugno della prossima primavera. In ciascun appuntamento gli attori, accompagnati da musica suonata dal vivo, coinvolgeranno il pubblico di grandi e bambini con un approccio ludico e creativo. Davvero una bella, bella, bella iniziativa. Gioca alla Fiaba, 20 spettacoli nei parchi e quartieri. L'evento omaggia anche Pinocchio nel centenario collodiano. Torniamo alla musica, lo facciamo con Fulminacci, Maledetto me.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Camrad, B9, 18:33 minuti 30 secondi, Radio Italia 1, mercoledì 30 settembre 2026. Chi vi parla è Sergio Melito, con voi fino alle 20, cari amiche e cari amici. Più forte di me, ci sono tanti appuntamenti. Io, nonostante il venerdì sia il pomeriggio deputato all'elenco dei vari appuntamenti per il weekend, e non solo, quando vedo degli appuntamenti interessanti anche durante la settimana, ve li voglio raccontare, ve li voglio svelare. Sabato prossimo, 3 ottobre, dalle 11 alle 18, torna a Pino Torinese Effetto Bosco, per vivere una giornata all'insegna della scoperta e del benessere. Visto che il tempo dovrebbe essere ancora clemente, beh, una bella iniziativa. Tutte

0: Le iniziative si svolgeranno nel parco della collina di Superga, con partenza la strada dei Colli, la panoramica per intenderci, che per l'occasione sarà chiusa al traffico, ok? Sarà possibile raggiungere la sede dell'evento con una navetta, a disposizione di tutti dalle 11 alle 18.30. Sono presenti anche due parcheggi, sia lato Pino Torinese che Superga, dai quali si raggiunge effetto bosco con una camminata di 15 e 20 minuti. Molto bene. Ah, tra l'altro le posizioni dei parcheggi e le informazioni sulla navetta sono disponibili anche sul profilo Instagram di Effetto Bosco. È qualcosa di bello da passare con la famiglia in una giornata all'aperto per scoprire il bosco all'insegna della scoperta e del benessere. Effetto Bosco, sabato 3 ottobre dalle 11 alle 18. Torniamo alla musica, Lost Frequencies e Nathan Nicholson, eccoli!
1: Radio Italia 1.

0: Sara Toscano con Atlantide, 18:40, minuti primi, Radio Italia 1. Oh, allora, sapete che Adam Sandler, il famoso attore, in questi giorni è a Torino, no? Per girare il terzo capitolo della saga comica Un Weekend da Bamboccioni, che ovviamente sappiamo che è un set blindatissimo che sta trasformando il centro di Torino da Piazza San Carlo a Via Roma in un elegante Parigi a cielo aperto. Bene, il ritrattista dei VIP Stefano Avalis non si è smentito anche in questo caso e ha messo a segno un altro colpo. Proprio questa mattina ha atteso la star di Hollywood Adam Sandler all'uscita dell'hotel Principi di Piemonte per consegnargli personalmente un ritratto realizzato per l'occasione. Tra le transenne, la folla di appassionati accorsi per intravedere il cast d'eccezione del film. L'illustratore, 31enne, è riuscito ad avvicinare l'attore poco prima che partisse per una nuova giornata di riprese e non è certo la prima impresa di questo disegnatore. Lui ha scoperto la passione per il disegno a soli 6 anni. Si è formato alla Scuola Internazionale di Comics di Torino, ha fatto della consegna diretta dei suoi ritratti un vero e proprio marchio di fabbrica. Nel 2016, pensate, arrivò in bicicletta fino a Roma per consegnare un suo dipinto a Papa Francesco in Vaticano e negli anni ha collezionato gli apprezzamenti e le condivisioni di tantissimi volti noti, da Gianni Morandi a Christian De Sica fino a Kaby Lame e ai protagonisti di Striscia la Notizia, oltre ad essersi aggiudicato il premio come miglior artista ai World Fashion Festival Awards di Dubai nel 2021.
1: Radio Italia 1.

Ma quanto mi piace questa canzone, ma quanto mi piace Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul. 18, 48 minuti, mercoledì. Sergio Melito con voi, buona serata cari Radio Italia Unici. 347-049-3131 se volete mandarmi un messaggio, e intanto io vi faccio ascoltare Kim Lucas con A Part of My Heart. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: E allora. Mancano 5 minuti alle 7 della sera. Charlie Puth, Beat Yourself Up. L'abbiamo ascoltata su Radio Italia 1. Tra poco, dopo l'ascolto della prossima canzone, avremo le news, come sempre, a cura della nostra redazione, news nazionali e internazionali da ascoltare con la massima attenzione, poi giro di boa, quindi, e il via per i prossimi 60 minuti che condivideremo ancora insieme fino alle 20, per farci compagnia tra musica e notizie. Rinnovo, non mi stancherò mai di farlo, il numero WhatsApp per i vostri eventuali messaggi, 347 049 3131. Mi fa veramente sempre molto piacere ricevere anche solo un ciao, un saluto, una considerazione, un appunto, quant'altro vi passi per la testa. 347 049 3131. Scaricate l'app di Radio Italia 1 se ancora non l'avete fatto, altra occasione per portarci sempre con voi. E all'inizio della prossima ora, tra le altre cose, vi parlerò anche di personaggi al femminile molto celebri, da Maria Cristina di Francia alla Bella Rosine, perché ci sono degli appuntamenti alla scoperta proprio delle protagoniste delle residenze sabaude. E allora nel dettaglio andrò a ricordarvi quali appuntamenti, perché è un'iniziativa già iniziata dal mese di settembre e che proseguirà anche nel mese di ottobre. Va bene? Detto questo, la canzone che ci porta alle news delle ore 19 di Nugenea la ascoltiamo subito, immediatamente.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo, tentativo sventato dall'altro pilota aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo. Il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso.
4: L'economia.
5: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. Infine i mercati. Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale. Risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

Maria Antonietta Colombre con Senza Vestiti, siamo all'inizio della seconda ora insieme, 8 minuti dopo le 19, mercoledì 30 settembre, Sergio Merito, Radio Italia 1, che volere di più? Beh, parlare di regine, di principesse, di madame reali, di duchesse, donne molto diverse tra loro, certo vissute magari in epoche lontane, spesso ricordate soprattutto in relazione agli uomini della dinastia, ma anch'esse, e dico anch'esse, furono protagoniste della vita politica, culturale e privata di Casa Savoia, ok? E proprio a loro, a queste fanciulle, sono dedicati alcuni dei nuovi itinerari di Storie a Corte. Questo programma che tiene banco già da qualche tempo, con visite che invitano a scoprire le residenze reali sabaude, mettendo in relazione palazzi, castelli e territori attraverso grandi temi trasversali, le donne di Casa Savoia che diventano il filo conduttore per entrare nelle sale e negli appartamenti delle residenze da una prospettiva diversa. Prossimo appuntamento sarà il 18 ottobre e quello successivo il 7 novembre. Il 18 ottobre e il 7 novembre si terrà una giornata che porta il racconto fuori dal centro di Torino seguendo due vicende femminili molto diverse tra loro. Al Borgo Castello della Mandria protagonista sarà Rosa Vercellana, ovvero la bella Rosin, la donna che condivise gran parte della propria vita con il re Vittorio Emanuele II. Nel pomeriggio l'itinerario raggiungerà invece il castello di Rivoli, dove il racconto si sposta su Bianca di Savoia, figlia di Aimone di Savoia e sposa di Galeazzo II Visconti, il cui matrimonio fu celebrato proprio a Rivoli nel 1350. E chiude il calendario 2026 dedicato alle figure femminili il 12 dicembre, regine e favorite di Casa Savoia. La giornata inizierà alla palazzina di caccia di Stupinigi, dove gli ambienti destinati alla rappresentanza e alla vita mondana diventano lo scenario per raccontare, tra le altre, Paolina Bonaparte e la regina Margherita, figure che incarnano epoche, stili e modi differenti di interpretare il proprio ruolo pubblico. Poi nel pomeriggio il percorso, il 12 dicembre, ricordiamolo, proseguirà al Castello Reale di Racconigi, e dove emergeranno le storie di Giuseppina di Lorena, regina Margherita e regina Elena del Montenegro. Tour decisamente interessanti, non trovate? La tua musica.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1. Stare con...

0: cosa fai stasera? Noemi, Noemi, 19:21 minuti, Radio Italia 1. Un articolo che ho scorto qua in rete che parla di cambiamento climatico. Gli oceani hanno accumulato calore 40 volte superiore all'energia prodotta dall'uomo. E secondo il rapporto di Copernicus, i mari sono sempre più acidi, caldi, ed è in aumento il ritmo dell'innalzamento delle acque. Quindi acque oceaniche più calde e ovviamente di conseguenza meno ospitali, ok? E, beh, voglio dire, è diventato più acido l'oceano globale del 17% negli ultimi 40 anni ed è una percentuale davvero molto alta. Praticamente le acque oceaniche lavorano come fossero una spugna, no? Assorbendo parte della CO2 prodotta. Quando l'anidride incontra l'acqua salata avviene una sorta di reazione chimica che rende i mari più acidi e gli studiosi hanno stabilito che gli oceani hanno assorbito circa un terzo dell'anidride carbonica che ha generato l'umanità e assimilato addirittura circa il 90% del calore extra che l'inquinamento del gas serra ha intrappolato nel sistema terrestre. E gli esperti hanno anche riscontrato una chiara accelerazione dell'innalzamento del livello del mare nel Mediterraneo occidentale. L'intero mare si è riscaldato di 0,32 gradi al decennio, aumentando soprattutto il fenomeno negli ultimi anni. Questo è quanto.
1: La tua musica su Radio

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera per i veicoli in direzione Milano. Infine, sempre per lavori, il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Ve la ricorderate? Ma certo che sì, Semplice di Gianni Togni, 19:35 minuti. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme. Adesso vi parlo di un'asta, di una vendita all'asta senza precedenti. Riguarda la prima edizione di Il Signore degli Anelli, il capolavoro di J.R. Tolkien. Protagonista appunto di questa vendita all'asta senza precedenti, il set completo di 3 volumi originali, La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re, è stato battuto da Heritage Auctions a dicembre 2025, quindi è una notizia postuma che arriva solo sui tabloidi in questi giorni, per la modica cifra di $250,000. Un importo che ha stabilito un nuovo primato mondiale per una copia non firmata della celebre trilogia, superando ampiamente il precedente record di $103,125 registrato dalla stessa casa d'aste nel 2021. Una somma così elevata, $250,000 appunto, non nasce dal caso, ma è il risultato della combinazione di rarità, condizioni di conservazione e valore storico dei volumi. Si tratta della prima edizione e della prima impressione pubblicate tra il 1954 e il 1955 da un editore britannico. Per l'esattezza, allora, La Compagnia dell'Anello uscì il 29 luglio 1954, Le Due Torri l'11 novembre dello stesso anno e Il Ritorno del Re il 20 ottobre 1955, e la rarità dell'opera è legata anche ai numeri delle prime tirature: appena 3.000 copie per il primo volume, 3.250 per il secondo e 7.000 per il capitolo conclusivo, A determinarne il valore contribuiscono anche la conservazione, come dicevamo, impeccabile. I libri erano custoditi in un cofanetto in pelle marocchina su misura, con le sovraccoperte originali e privi di restauri. Per gli appassionati, dettagli come varianti tipografiche, mappe della terra di mezzo, illustrazioni realizzate dallo stesso Tolkien trasformano praticamente un semplice libro in un pezzo veramente unico.
1: Radio Italia 1.

0: Amici, amici, 19:43 minuti, mercoledì 30 settembre, l'ultimo quarto d'ora insieme. Questo ritmo vi gasa, vi carbura per la serata? Mi auguro proprio di sì. Dai, andiamo avanti ancora con una canzone italiana, nuova, uscita proprio venerdì scorso. È la nuova di Sfera e Basta su Radio Italia 1. Arriva la sua Lontano.
1: Radio Italia 1.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: su Radio 3 1 abbiamo ascoltato Damiano David con Born with a Broken Heart. E perché abbiamo ascoltato Damiano David? Anche per dirvi che lui e la sua neosposina Dove Cameron, dopo il sì a Montalcino, volano in viaggio di nozze a Bali. Eh sì, dopo i festeggiamenti i due sposi sono partiti verso l'Oriente per la loro luna di miele. A rivelarlo è il settimanale Chi, che racconta l'inizio del viaggio di nozze a pochi giorni dal sì. Beh, insomma, dai, lontano un po' dai riflettori, anche loro si godono questa luna di miele, si godono il loro amore. Quindi sono in Indonesia. Al momento non è chiaro quanto Damiano e Dove resteranno sull'isola, né se Bali rappresenti l'unica meta scelta o soltanto la prima tappa di un viaggio più lungo, però felicitazioni a loro, e chissà che il Damiano non lo si veda al prossimo Festival di Sanremo insieme ai suoi Maneskin. Dai, 19.52, spazio di nuovo alla musica, quella italiana, quella nuova di Willy Peyote, Non c'è di che.
1: Radio Italia 1.

0: il nostro conterraneo Willy Peyote con Non c'è di che, la sua nuova canzone. Siamo in chiusura e insomma chiudiamo con un po' di gossip ancora. Se trionfa l'amore tra Damiano Davide e Dove Cameron, invece pare che tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tra l'influencer e il conduttore, insomma ci sia un po' di crisi. Starebbero attraversando, secondo fonti bene informate, un momento delicato e avrebbero scelto di vivere temporaneamente in abitazioni diverse. Vabbè, in bocca al lupo a loro, perché l'amore possa trionfare. Dispiace sempre quando una coppia, famosa o non famosa, insomma, sceglie di separarsi per ragionevoli motivi, decisamente, però quando l'amore si incrina c'è sempre un po' di tristezza, non trovate anche voi? Vabbè, non voglio fare il melenso adesso, siamo in chiusura, voglio salutarvi invece e ringraziarvi per aver passato con me queste due ore. Domani ci troviamo a ottobre, cioè domani sarà il primo ottobre, sarà giovedì e saremo insieme come sempre su Radio Italia 1 dalle ore 18 alle 20. Buon proseguimento d'ascolto, buon proseguimento di serata, vi auguro tutto il meglio di questo mercoledì 30 settembre, sera, notte, e da Sergio Velito un abbraccio, a domani, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale, stimata dall'Italia Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
2: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancora più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
1: E per arginare il caro carburanti, diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
3: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Nostra compagnia al traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Per oggi è tutto, le news di viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per caso, mi apri e sorridi.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 21.
0: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

wasabi, marinoia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto.

la tua musica su Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1. Come

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È 1:01.
0: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 2. La tua musica.